0: Arsa è questa ragazza giovane che parte
1: Arsa
0: dalla
1: es la
0: sua
1: historia de
0: infanzia,
1: una chica joven, una chica que sufre una
0: suo
1: tragedia porque ha
0: padre,
1: perdido a su
0: e Arsa
1: padre, pero que
0: vive
1: nunca abandona su
0: sin
1: condición de
0: desviare
1: ser ella
0: l'identità,
1: misma,
0: creando
1: de ser
0: un'azione grande
1: fuerte,
0: forza.
1: resiliente,
0: È una
1: que
0: ragazza
1: mira al mundo con
0: che
1: curiosidad, aunque
0: tenta di
1: parezca que está
0: vivere
1: lejos
0: in un
1: de él,
0: mondo
1: y que
0: lontano,
1: cree mucho en los
0: cercando di
1: sueños,
0: sempre
1: en su
0: più
1: mundo de
0: l'interno di
1: imaginación.
0: se stessa e trovare la propria vita all'interno del sogno, all'interno dell'immaginazione.